0: zip zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage
1: di una strage.
0: Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare.
1: No.

0: della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo si studia sempre, ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.